Central di Mozambique, chitichi cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichopi.

di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.

21 horas na 30 minutos, Shimdemo, Bunangaza, Chakazi, Taraza Chakaza, Nikaika, Natipatsa de Mitiria, Ratim Sabiga, Chitico Jadzongeni, Leca 21 horas na 30 minutos, Rambana, Clorantiro, Mário Martins, Nima Ungo, Cachitico Jadzongeni. Mário, repelile, oi, oi.

0: la prima parte ti si vede bene, ma la seconda parte guarda si bella bene perché ma balla sempre ma città cano vuoi vado va città cano e qui ti giatti che se la vega dentro ci sono ci fa la cosa ma capo si sono io ma ci manna pass balla e città cano cava di versare cano vuoi vado con la va ci valana in tua scuola che ha la sala ci valana
1: tam cotta in yamban
0: si ya in tua cotta
1: nakarat
0: nada in yamban e no
2: a kaiwan mi hanzo ya rambogachi sati kawa walika vlakulu ukhangulile kuhumelela kama palasina lawa lokuti belani kawa lo machichi ichigolo chimwe cha okala yangulu masingi khela biwa kambi nyamukha ikha wa drop ga nyumbani hi zwigolo zwinharo zwa okala yangulu ematsamela lawo akachikatile chika tabela de classificação inyambana le mahlweni ni 9 pontos kulandzela mikhawu mbiri mabot na zavala ni 7 wati ponto akha walika vlakulu ni tiponte nharo ka umuni kasi mashishi zwimwe ni kawole ka masingi vale magumo kukala ni ponto ya yimwe basi inakulori Idrasio Makondela ile zwinga lungile kota kanzakanyu wale zwa tsimatsima zwima hikileko lenu dropen gama cheche kasi kule ganya muka
3: hebongile Avelino Antonio hilo ku hitivisile leti mahikileko kasi kuganya munhla machichi makunu hileti hinga hina atumungana mwingiseti shungetano himaphikizana ya majogos desportivos escolares amukela kusalisa ka Tomás Valoi anga sesela michini na Idrasio Makondela ka kuhendleleta a longoloko low wa kuyelana ni kuhlola leswi zwimahikileko aka majogos desportivos escolares gipeli